0: c'è quell'urlo che non lo lascia in pace. Devi solo fare il tuo mestiere, si dice. Lascia perdere il resto e fa il tuo mestiere. Si accorge di aver abbassato lo sguardo per terra. Raddrizza di scatto la testa. Fissa Dark. Vede due occhi assenti. Li vede come se fossero vicinissimi, come se li potesse toccare. E pensa, sono occhi invincibili. Allora, d'improvviso, come una scossa, sente la paura piombargli addosso e piegargli le gambe. Cade in ginocchio, si piega in avanti, si appoggia con le mani per terra. Le vede tremare. Non riesce a respirare, il sangue gli pulsa nelle tempie. Con una fatica enorme solleva lo sguardo verso Dark. È sempre là, fermo, in piedi. Bastardo, bastardo, bastardo.
1: A recipe to cure historical amnesia. To remember, Utopia is a colonial project. Back in the day, things were not always simpler. The past is not only behind us, but ahead of us. Kal means yesterday and tomorrow. Remember Begum Rukeya. That clocks don't tell, but make time. Remember circles are better than lines. Remember to look out for the signs. Kalak, a means to an unend.